0: I'm on trouble. Sì, sì, è il Torriero.
1: Following the one in front of you.
0: Coming on down, over.